0: canzoni che tra le tue vince a me per appunto.
1: Just 2023, are you available from the holdup? Just confirming.
0: That's right.
1: 2037.